0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Sono Scombriccola, ma io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
2: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà, Pat Romano ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino. No, no.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
2: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere

0: too short.
1: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
2: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
3: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
4: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
5: La combricola.
6: La combriccola
5: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
2: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.

0: più. Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: In Cironi incontra Pat Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
2: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei dare a favore farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito, per il resto diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Il Sironi mi è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
3: Grazie per essere stati con noi. Gli scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: buongiorno, buongiornissimo. Questa è Radio Number One, sono le 7.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 15 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1665. Trump, Mosca e Kiev non attaccheranno obiettivi energetici, ma l'accordo ancora non c'è. Zelensky, servono garanzie. Merz, pace a rischio in Europa. Intanto un caccia NATO abbatte un drone sui cieli della Lituania. Un oligarca russo pagò il matrimonio del figlio di Trump. Lui conferma. Le guerre in Medio Oriente, Netanyahu contro il film Nazza, il documentario sulle stragi di civili a Gaza, incita all'antisemitismo. Chiuso l'oleodotto saudita East West, il petrolio verso i $110 al barile. Hormuz, petroliere esplode su una mina. Attacchi Houthi sulle città saudite, 13 feriti. Politica, legge elettorale, oggi al Senato il voto finale, le opposizioni, una truffa, preferenze con capolista bloccati, aumenti delle firme per i nuovi, circoscrizioni all'estero ridotte, no alle firme digitali. Lutto nella politica, l'ultimo saluto ad Emma Bonino, camera ardente in Campidoglio, sul feretro la bandiera dell'Europa, oggi alle 12.30 i funerali di Stato per la storica leader radicale. Per la cronaca, incendi dolosi, brucia la costiera ad Amalfi e Sorrento, evacuato un ristorante. Alte fiamme distruggono la macchia mediterranea, a rischio anche alcune case, probabile siano state appiccate volontariamente. Castellammare di Stabia sequestra e violenta una ragazza conosciuta sui social, immobilizzata in una cantina, abusata e picchiata per ore. Lei si libera e lo denuncia, arrestato un 26enne. Il caso, ferita da una pistola d'aria compressa mentre cammina in strada a Roma, la donna colpita da un pallino di plastica ha riportato ferite al braccio, accade in zona Prati, testimoni, non è la prima volta. Estero, la polemica, Trump, i rischi dell'IA sono bufale come il riscaldamento climatico, il presidente USA, le preoccupazioni dei leader tecnologici sono una cospirazione malata, prudente invece la Cina, sia maggiori controlli, ma niente allarmismi. Sport in chiusura, posticipi della quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese 5-3, Torino-Roma 0-2, Nerazzurri e Giallorossi a punteggio pieno, nell'altra gara il Como ha battuto il Parma per 2-1, stasera in campo la Coppa Italia con le partite Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: tutti attivati le manine. Buongiorno Patromano.
1: Buongiorno, buongiorno e tutti in Sutirol con Sergio Sironi.
2: Buongiorno pagliacci per le mobili. Chi hai tu pagliaccio? Dov'è il tuo mandolino? Suona sempre, mangia tutto quello che vuoi, ma non rompere scatole, no getta carta terra.
0: Buoni spezzel, mi piacerebbe spezzel adesso con birretta, eh? Ci sarebbe proprio bene.
2: Spezzelemo le reni a chi sporca.
0: Ti spezzel le braccine. Sì. Allora, buongiorno dalla copricola di Radio Number One, sono le 7:02. Eccoci in forma smagliante. Come state? Cos'è successo? L'Inter ha vinto, tipo, mi sembra di capire da quello,
2: sì,
0: che dicono gli ascoltatori.
2: Perché l'Inter prima perde, poi vince. Sì. Cioè, sono entrati in campo dopo il 15° del primo tempo.
1: Prima deve prendere un paio di schiaffoni.
2: Esatto.
1: Perché tre partite di fila che va sotto due gol. E due le ha riprese, una non ce l'ha fatta. Vabbè, però insomma mi sembra.
0: Ma alla fine, se lo sei capito un tubo, cosa ha fatto? Ha vinto?
1: 5-3.
0: Per l'Inter.
1: Sì, per l'Inter.
0: Contro?
2: L'Udinese.
0: Vabbè, insomma, salutiamo l'Udinese. Ciao. Salutiamo gli udinesi.
1: Anche
0: su Tirol. Allora, insieme fino alle 10, questa è la combricola di Radio Number One. Partiamo con

Parlare d'amore, la prima canzone di oggi, quella di Saif su Radio Number One. Benvenuti, su le mani per la copericola.

0: Bam bam bam.
1: Bam bam bam. Allora, ok.
2: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Numbers Ones. Allora, c'era qualche partita di calcio ieri?
1: Sì.
2: Non mi sembra, quindi a me che non piace il calcio. Oggi parliamo un po' di gnagna. Dai, Manu, che... tira fuori qualche argomento, te che sei del settore.
3: Sei del settore.
2: Un bacione a guarda verso con la gnagna grintosa.
0: Viva la gnagna. Io non lo so perché, ma ultimamente preferisco il calcio.
3: Va bene, ok. Sono visioni personali, sì, lui preferisce la gnagna in questo momento.
1: Va periodi, ragazzi, va periodi, ecco, la vita è così, è bella perché varia.
4: Buongiorno Copricola, buongiorno cari mariachi radiofonologi. Sergio, i campioni dell'Italia siamo noi.
0: Pom.
4: Sì, ma che sofferenza lunedì sera, credo dovrebbe essere un giorno tranquillo. Ciao al Max!
3: Ma dai, su, che eravate già 3-2 al 60esimo, dai.
1: Come mai di lunedì?
0: Perché uno aveva un matrimonio domenica e non poteva intervenire, gli ha detto: oh raga, io non ci sono, gli altri fanno, allora cosa andiamo a fare noi? Spostiamola lunedì.
1: Ok, capito.
5: Un saluto a tutti i lavoratori di Radio Number One. Una buona serata e una buona giornata. Ciao.
0: Una buona serata. È partito da adesso per la buona serata.
1: Come educato lui.
0: Mi piace.
1: Io gli voglio bene, mi piace tanto. Bravo. Educatissimo. A tutti i lavoratori. Lavoratori! Ma perché? Perché bisogna sempre buttare in cacciara, era così elegante questo nostro ascoltatore.
0: Però lavoratori ispira, diciamo.
1: Lavoratori ispira, è vero, sì, va da sé. Somber in arrivo su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno, questo è Andress.

0: Si chiama Andrea, è quella che abbiamo ascoltato questa mattina. Ancora buongiorno dalla combriccola di Number One.
1: Sì.
0: Chi c'è? Chi c'è? I primi?
1: I primi della classe, certo.
0: I primi della classe.
2: Buongiorno a tutti, scombriccolini, scombriccolati della vostra Dani D'Alevate. È secondo giorno di scuola e già non ne posso più. Aiuto!
0: E mi sembrava che il buon umore fosse
1: durato tantissimo. Ma neanche, caspita.
0: Nulla sfugge ai nostri ascoltatori. Qualsiasi cosa venga detta, loro la memorizzano.
3: Pronto, Patrizio, amore mio.
4: Ciao, guarda,
3: mentre ascoltavo, magari ho capito male, ma mi sembra che tu hai detto che facevi parte dei Beehive.
4: Ieri, sì.
3: Ma veramente facevi parte dei Beehive. Non dirò nessuno, se ti prendo per il culo. È due giorni che rido. Comunque ti amo sempre tanto, Monello Batterista.
4: Grazie tesoro.
1: Perché qui in questa radio
4: puntate, ragazzi.
1: Sì,
4: dai,
1: però si passa dai Maroon 5 ai Beehive.
4: Guardate che alla fine degli anni 80 erano tanta roba i Beehive.
0: Ammazzalo, un sex symbol. Certo.
5: Buongiorno. Stavo ascoltando Oma da Verzo. Quindi l'argomento è la gnagna. Benissimo.
0: Così si dice.
5: Da che parte iniziamo della gnagna?
1: Non so.
5: Viva la gnagna!
4: Quanto mai siamo caduti in questa buca qua?
1: Io punterei sul calcio, devo dire.
0: Abbiamo scatenato l'inferno. Sì. Io punterei sulla musica invece, così no? Ecco, a naso secondo me potrebbe essere la vostra vincente. La musica di Radio Number One, arrivano i Red Hot Chili Peppers. Sentito che What's the American Boy?
4: What's the
0: madrelingua.

0: dopo questa bella scarica di energia, Red Hot Chili Peppers, Danny California, chi non si è svegliato? C'è qualcuno che ancora non si è svegliato?
1: Io.
0: Tu?
1: Sì.
0: Non ti è bastato?
1: No.
0: Di cosa hai bisogno stamattina?
1: Di qualcuno che parli.
0: Di qualcuno che parla, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Tornato dopo due settimane da Fuerte.
0: Wow.
2: Ma io vado a vivere alle Canarie.
0: Bravo.
2: Deciso. Mm. Bellissima la lingua, eh. Ma che fighe sono le spagnole.
1: Toccata sì, piano in calcio d'angolo.
3: L'argomento vero che tira, eh.
1: Sì.
0: E vabbè, l'ho messa perché tiravo l'acqua al mio mulino.
4: Ciao ragazzacci.
3: Ciao.
4: Francesco da Brescia. Viva la gnagna, ecco. E chi la sgagna.
1: Benissimo,
3: grandissimo.
1: Grazie di tutto, arrivederci.
0: Niente, stamattina così. Questo programma si chiama Eleganza.
1: Oh.
0: Proprio sì, Eleganza su Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
6: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi

0: abilità.
1: Ma buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione. Vediamo allora qual è la situazione del traffico questa mattina sulle autostrade nel nord Italia. Sulla 8 la Milano-Varese, incidente tra Castronno e Gazzada, direzione Varese, con code fino a Solbiate Arno. Abbiamo poi code sulla 4 nel tratto Milano-Brescia in entrambe le direzioni, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A4 e allacciamento A1 e sulla tangenziale nord in vari tratti. Per quanto riguarda la tangenziale est, traffico intenso tra Brugherio e Lambrate. E poi spostandoci sulla 1, la Bologna-Ancona, code per lavori tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la Milano-Napoli. Abbiamo poi code anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, per un veicolo fermo tra Albissola e il raccordo con la 6 verso Ventimiglia. Spostandoci al centro Italia, Roma e dintorni, sulla 1 diramazione Roma Nord, traffico rallentato per la circolazione intensa tra Sette Bagni e l'allacciamento proprio con il grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
2: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, Pietro
3: Romano.
2: Buongiorno. Allora, no, volevo mandare un saluto in realtà, perché è una cosa che stavo vedendo con i miei occhi qui dalla sede di Milano di Radio Number One, che è su strada, no?
3: On the road.
2: E io attraverso questo vetro bellissimo vedo le persone, cosa fanno le persone per strada a quest'ora del mattino. E volevo salutare quelli che vanno a correre. E li guardo con grandissima invidia, perché io in questo momento non andrei a correre, ma neanche se mi corresse dietro uno con un martello, tipo, capito?
3: Mia,
2: no. Nel senso, fai qui di me quello che vuoi, basta che non mi fai correre.
3: Uno fa cuori.
2: Però veramente hanno, cioè, bravi, nel senso, esci a quest'ora, vai a correre, ti fai proprio, ti metti in forma, no?
1: È il momento migliore.
3: Sì, poi nel traffico di Milano.
1: No, ma però adesso sono le 7:30,
2: esatto.
1: C'è già il trafficone. Sì.
2: Respiri a pieni polmoni, sì, tutti questi scarichi di marmitta, e poi torni a casa, ti fai una doccia e sei pronto per
3: un aerosol e tutto
2: la tua giornata. Però bene, bravi, beati voi, vi invidio moltissimo.

0: La NATO non si placa, la Danimarca ha infatti denunciato anche che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Attenzione, perché la situazione si fa alquanto intricata. E poi un accenno all'intelligenza artificiale, se ne stanno dicendo di tutti i colori in questo periodo. C'è un sostegno per la ricerca medica che arriva proprio dall'intelligenza artificiale. Diciamo che spezziamo anche una lancia a favore dell'intelligenza artificiale, che può predire l'efficacia dell'immunoterapia sui pazienti che hanno un tumore ai polmoni. È un progetto che ha dimostrato che un algoritmo è in grado appunto di aiutare a scegliere le terapie più efficaci contro il tumore polmonare. È stato portato avanti un progetto, un lavoro con 4 anni di appunto ricerca su quasi 2400 pazienti, e insomma l'intelligenza artificiale è stato assolutamente uno strumento utilissimo proprio per arrivare ad aiutare l'efficacia dell'immunoterapia su questi pazienti affetti da cancro polmonare. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Patrick anche lui è preoccupato, eh?
1: Perché?
2: D'accordo, mi hai detto che sono arancione, io continuo a guardarmi allo specchio, mi vedo infatti arancione.
1: Io ti vedo arancione.
2: Ma non sto
1: oggi
2: bene, ragazzi, guardatemi. Non sono l'icona della salute in questo
0: quante
2: momento.
0: Quante carote hai mangiato?
2: Ma è vero, carotene, è vero. Pensavo a Sinner e mangiavo le carote.
0: Esatto.
1: Ah, però si vede, hanno fatto effetto. Allora, attenzione, ve lo ricordate il libretto delle giustifiche?
2: Urca, sì, sì. E mira verde rettangolare.
0: Io lo firmavo io.
1: Il mio grigio. Ah sì, eri bravo a far spiegare la firma dei tuoi?
0: Abbastanza.
1: Ve le ricordate, appunto, era il primo libretto per i principianti falsisti. Esatto. E, perché stiamo parlando, vuoi ripetere la Five Focus?
2: Sì, te lo ripeto subito. È tempo di back to school, di ritorno a scuola. Qual è l'oggetto di cancelleria che da piccoli vi faceva sentire il re della classe?
1: Sentiamo.
3: Ciao bellissimi. Allora, quando ero all'elementare alcuni secoli fa, le cose che mi piacevano di più erano i pendini che si usavamo per scrivere con l'inchiostro, perché allora le prime due classi le ho fatte con l'inchiostro, e poi le matite colorate, quelle mi piacevano da morire. Alle medie la cartella rossa con la patta in cavallino chiaro. Borsa che mi ha fatto avere alcuni problemi con la suora di compagnia, perché dato il colore diceva che facevo pubblicità a una certa parte politica. Mentre alle superiori era la cinghia, perché allora si andava a scuola con una cinghia che teneva legati i libri, e era bello cambiarla, avevo delle scritte sopra, e quello mi piaceva molto. Ecco, queste sono le cose che mi sono piaciute di più della scuola. Il resto meno.
1: Il resto è vero.
2: Tempi dei Samba Bilini.
0: Tra l'altro ho provato a rifare questa cosa con la cinghia, adesso mi cade tutto, non riesco a tenerli assieme. Invece una volta stavano, non so perché.
2: Avevamo delle tecniche diverse, non lo so.
0: Dovevo spostare dei libri, ho detto usiamo il metodo della cinghia di una volta, ma che è un cazzo.
1: Niente, non tengono più. Chi lo sa? Sono i misteri. Mistero. Chissà che cosa sarà successo nel frattempo, l'avrai legata male, sarà troppo larga, i libri sono troppo sottili.

Sweet Home Alabama. All Summer Long è il titolo di questo pezzo di Kid Rock su Radio Number One alle 9.35. Scusate, rido perché stamattina mi si arrovoglia la lingua. Cioè, ho il terrore, potrebbe uscire qualsiasi parola in qualsiasi momento.

0: Maledetto me di Fulminacci su Radio Number One. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro al 1982. Non vi dico che canzone è, però ascoltandola fate attenzione, perché a un certo punto si dovrebbe dire, sentire una donna che dice goodbye. Ve lo dico così, se la individuate, vabbè, poi vi spiego chi è e perché. A tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: canzoni di Radio Number One, The Look of Love 1982, erano ABC.
1: Olà. Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Ogni tanto si sente scricchiolare e non è il mio corpo che si sta piano piano sgretolando, è la sedia. Volevo dire solo quello.
2: Che si sta sgretolando? Che succede alla sedia?
0: È probabile che la sedia si stia sgretolando. Allora, durante la canzone vi avevo detto che a un certo punto si sentiva una voce femminile dire goodbye. L'abbiamo individuata, sì. Esattamente, io e Sergio l'abbiamo individuata, e mentre invece Pat Romano stava facendo altro non gliene poteva fregare di meno, è bene che si sappia. E chi era questa voce?
2: Diana Ross, che era un vecchio successo che doveva instradare, poi ha perso il successo, è stato un fiasco, ma però è stato fatto il successo da un altro.
3: Esatto.
0: No, assolutamente no. Allora, la voce che diceva goodbye era praticamente l'ex fidanzata di Martin Fry, cantante e autore di questa bellissima canzone, che l'aveva appena lasciato, cioè gli ha dato una bella portata in faccia, gli ha detto goodbye, e lui ha registrato questo goodbye e l'ha messo nella canzone. Infatti questa rottura amorosa, lui ha sofferto moltissimo per questa tizia qua, l'ha portato a scrivere questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Uno!

0: Speriamo ne facciano altro insieme, perché sono proprio bravi. Giovanotti insieme a Alfa Buonvento su Radio Number One. Siamo quasi alla fine, parliamo ancora di scuola, giusto?
1: Scuola.
2: Giusto, giusto, sì.
0: Oggi parliamo di scuola e parliamo di tutte quelle cose che magari avevate: cartella, zaino, quaderno, gomme, che vi facevano sentire proprio molto fighi.
3: Ciao, un anno io avevo trovato un set di vero colorate e profumate. Mi sentivo proprio ganza. Quell'anno... proprio me la tiravo, imprestavo solo a chi mi piaceva, ma gli altri sgolosavano. Sabrina dalla provincia di Cremona.
2: Mi piace questo neologismo,
1: sgolosavano.
0: Bellissimo. Che di ridere, ti ricordi quando ti chiedevano come mi giravano le balle, beh, quando mi chiedevano mi presti
1: la... ma perché la tua non te la sei portata? Perché
2: a me dicevano mi impresti addirittura, mi impresti.
4: Ciao ragazzi, io ho vissuto l'epoca dei paninari, lo zaino Invicta, tanta roba, tanta, averlo eri già lì un figo. Antonio Mantova.
0: Che cos'è questa cosa qua?
1: Allora, questa è la cartella colori di tola, è una scatola, cioè di latta, con 24 pastelli della Caran d'Ache, bellissima, poi c'era la 36, la 48, poi c'era la 118, la 118 devi portarla col furgone.
2: Sì, devi portarla all'ospedale,
1: esatto,
2: 118.
1: Non lo so, dico un numero spaventoso, però c'erano tutte le sfumature di colore, era meravigliosa, erano anche acquarellabili.
0: Ma chi è che
2: grande? Ma io sento acquarellabili.
1: Aspetta un attimo, senti qualcuno che ride?
2: Che c'è?
0: Sì, è Fabiana.
2: Ah, ok.

0: prima di oggi si chiama Treat You Better ed è la canzone di Shawn Mendes che abbiamo deciso di farvi ascoltare per salutarvi, per dirvi ciao ciao Cori, ciao Cori, ciao ciao. Allora ci sentiamo domani mattina, grazie Patrick Romanos.
1: Eccomi qua, grazie a Sergio Sironi.
2: Ma soprattutto grazie a lei, direttamente Meneghina, diventa tutto quello che vuole perché è in Spagna, è spagnolette di
1: Spagnolette. È Canaria,
0: certo, Milano sarà milanese, domani sarà bergamasca.
1: Quando va a Bali che cos'è?
2: È una ballista.
1: È una ballista.

0: Sì, caro amico, da giovane vuoi cambiare il mondo, poi vuoi cambiare lavoro, poi vuoi solo che nessuno parcheggi dove di solito parcheggi tu.
1: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi. A Radio Number One sono le 10, ci sono le notizie.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Stacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi negli Spacca Notizie, solo su Radio Number One, con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buona settimana, anche perché dopo l'inizio delle scuole di ieri, questo è il vero inizio. Oggi il martedì.
0: Questo è il vero inizio, questo è il vero inizio.
5: Per tutti,
0: cioè. E poi è il vero inizio anche di questa stagione, perché si sente dal punto di vista meteorologico, perché stamattina, sì, c'è, ieri no, calduccio, ma oggi c'è quest'aria frizzantina, bella.
5: Bella.
0: Oh, sì, capito.
5: Felpetta, quindi felpetta la mattina.
0: No, beh, felpetta è un po' esagerato, però
5: io
0: si
5: felpetta,
0: sta bene.
5: Io felpetta questa mattina.
0: Addirittura?
5: Sì, il
0: suo pancino. Tu sei l'uomo del bosco. Una volta c'era l'uomo del monte, tu sei l'uomo del bosco.
5: Ma che bosco?
0: Poi da quando ti sei comprato la motosega, ragazzi, non ce n'è per nessuno.
5: È tutta un'altra vita con la motosega.
0: Allora, rimanete con noi, perché tra poco, ragazzi, partiamo con argomento navigatori satellitari.
5: Molto curioso questo.
0: Molto curioso. Dai, rimanete lì, partiamo subito con la nostra musica number one.
3: Gli Spacca Notizie.

0: Detto tra noi, questo è il titolo del nuovo singolo di Malika Ayan su Radio Number One negli spacca notizie. Detto tra noi, per esempio questa mattina a Milano c'è il trafficone, non credo, come dire, orchestrato dal navigatore satellitare, quello è proprio il traffico insito della città, insomma. Però perché vi parliamo di navigatori satellitari? Perché insomma i navigatori satellitari, questa è la notizia dalla quale partiamo, fanno male all'ambiente, ma c'è uno studio scientifico che rivela il perché. Diciamo che la sintesi di tutta la notizia, anche se adesso noi scenderemo nei dettagli, è che il navigatore indirizza praticamente tutte le persone che sono in macchina, che hanno bisogno di indicazioni, sulle stesse strade.
1: Ma sì, ma in effetti, pensandoci bene, quante strade che non conoscevate avete riscoperto proprio grazie al navigatore, che per farvi fare la strada più corta o quella più veloce fa passare tutte le macchine lì. In effetti è proprio questo il concetto, non fa passare solo voi, fa passare tutte le macchine che chiedono lo stesso punto di arrivo nelle stesse strade. Insomma, questa ricerca di CNR insieme all'Università di Pisa, la Scuola Normale, insomma, ha evidenziato questo. Si riduce la varietà dei percorsi fino al 14%, ma attenzione, se a seguire i suggerimenti è tra il 60% e l'80% degli utenti, i benefici ambientali si attenuano, spariscono o addirittura si invertono. Quindi tanta gente che segue la stessa indicazione, alla fine si ottiene l'effetto contrario, quindi più CO2 più inquinamento.
0: Allora, il traffico si incanala, abbiamo detto, su poche strade, e questo naturalmente insomma ha, come dire, un effetto di inquinamento decisamente importante. Quando i benefici si invertono, l'impatto ambientale, hanno detto i ricercatori, non è univoco e dipende soprattutto dal livello di traffico e da quanti automobilisti seguono le indicazioni, e quindi in condizioni di traffico leggero i navigatori riducono le emissioni di CO2, quando naturalmente il traffico è veramente insomma importante, soprattutto diciamo sono state studiate tre città abbastanza trafficate che sono Milano, Firenze e Roma, e allora lì diciamo l'inquinamento è abbastanza importante.
1: No, ma è vero, anche perché ormai il navigatore, almeno io faccio così, ma penso che anche molti nostri ascoltatori lo facciano, tu lo attivi ormai o si attiva in automatico, una volta lo mettevi solamente per arrivare in un certo punto, no? Adesso ormai lo attivi in automatico per vedere il traffico, quindi lui parte, ti dice vai di qui, qua è più corta, però quel qua è più corta, qua risparmi un minuto, è lo stesso messaggio che compare sulle auto di tanti altri, no?
0: Allora io non so se è vero, naturalmente immagino di no, perché il nostro ascoltatore dice che lui ha un navigatore che è diverso dagli altri, perché quando si trova alla rotonda gli dice vai dove vuoi, mi sembra veramente, come dire, decisamente molto originale questo navigatore, cioè Metcon.

0: Begin, Matt Con, la musica di Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo parlando dei navigatori satellitari che inquinano l'ambiente perché dirigono, diciamo, il traffico un po' degli automobilisti, insomma, nelle stesse strade. Però attenzione, perché tutto questo nel futuro cambierà, perché i nuovi, diciamo, navigatori satellitari non penseranno solamente, diciamo, al tuo tempo di arrivo, ma coordineranno, per esempio, i flussi di tutte le auto in strada, proprio per distribuire il traffico e quindi anche diciamo ridurre realmente le emissioni di CO2. E stavo leggendo anche questa cosa molto interessante, che i sistemi, diciamo, legati al navigatore satellitare parleranno direttamente con le infrastrutture urbane, tipo i semafori intelligenti, per fluidificare proprio il passaggio dei veicoli. Quindi farà tutto da solo, capito? A un certo punto lui si connette con il semaforo e ti dice: prendi e vai avanti, e ti manda, e tu lo devi seguire perché lui è più intelligente di te, si presume, e quindi ti manderà dove il traffico è meno sostenuto.
1: O anche dove, considerando ad esempio i parcheggi, dove c'è posto, perché anche questa è un'interazione che potrebbe essere molto molto utile. Allora, quello che per noi è futuro, in altri stati è già presente, ad esempio in molte città cinesi, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, questa gestione è già attiva, cioè tu in auto vieni a se tu devi andare in centro e devi parcheggiare in centro, già il navigatore ti fa fare la strada più corta per arrivare in quel parcheggio che è libero e che tu puoi prenotare.
0: E vabbè, ma in Cina i parcheggi ce l'hanno, noi non è che abbiamo tutti sti parcheggi, quindi devo dire che allora l'intelligenza, diciamo, del navigatore satellitare avrà un reale senso quando le città saranno, come dire, diciamo, altri luoghi si evolveranno, perché se no ti dice ok, vai lì, ma il parcheggio non c'è, quindi parcheggi in terza fila, perché se no, cioè, capito, il navigatore intelligente, poi tu arrivi lì, ti scontri con la non intelligenza di alcuni automobilisti, dici: ma come, io mi ha detto di arrivare lì, però non c'è posto, sai com'è, non c'è posto, cosa si fa?
1: È vero, comunque quando vi ritrovate tutti assieme, tante auto alla mattina nel traffico, nella stessa vietta secondaria, ok, adesso sapete perché il navigatore vi porta tutti lì.
0: Ma guarda, io non darei la colpa al momento al navigatore satellitare, sinceramente darei la colpa, non so, guarda, metto le quattro frecce, scendo un attimo, vado al bar, mi faccio la brioche, arrivo subito, giusto, compro una cosa, faccio subito. Dai, ascoltiamoci più un po' di musica e intanto fateci sapere voi come vi regolate in mezzo al traffico cittadino, usate il navigatore, sì, no, e come va, soprattutto, perché vogliamo sapere quello.

0: Rosy con Bruno Mars. Vabbè, dai, vedremo. Insomma, in attesa dei navigatori satellitari del futuro, ci teniamo quelli che ci sono in questo momento in macchina. Secondo me, al momento va un po' integrato, no? Il navigatore satellitare, cioè un po' ti affidi al navigatore, un po' fai di testa tua.
1: Ah, no, io non sono d'accordo, perché poi sarà...
0: No,
1: il navigatore ha un'anima. Io sostengo questo da sempre.
0: Vabbè. Ma tu gli hai dato un nome al tuo navigatore? Come l'hai chiamato?
1: No, non l'ho chiamato, però lo rispetto tantissimo.
0: Io sì, Gino.
1: Sarà contento Massari. Sarà contento. Vai
0: ma no,
1: a
0: perché mi, esatto, perché mi porta in tutte le pasticcerie, certo, della città,
1: bello,
0: capito?
1: Buona cosa.
0: No, scherzo. Vabbè, tu veramente non gli hai dato il nome, no?
1: No, perché, non gli ho dato il nome, però questa cosa qua è un po' folle, che lo devo ascoltare sempre, perché se non lo ascolto poi lui si incazza, quindi io lo seguo.
0: Lo segue. Dai, rimanete lì perché tra poco negli spacca notizie vi portiamo in Svizzera in un supermercato.
1: Molto bene.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, buon martedì 15 settembre, siete su Radio Number One, noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari, ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tra poco andiamo in Svizzera, prima però c'è Somber.

0: Lover, questo è il nuovo singolo. Allora, qui negli Spacca Notizie su Radio Number One, adesso vi portiamo in Svizzera e vi raccontiamo questa storia che però, diciamo, ve la raccontiamo non perché sia successo chissà che, ma perché credo che all'interno dei supermercati una storia come questa capiti abbastanza, secondo me, di frequente, no? Cioè c'è la cassiera, allora ci sono quelle cassiere, anch'io devo dire, piccola parentesi personale, secondo tu, no? C'è il nastro che va, no? C'è la cassiera che ti butta le robe, no? Tu sei in fondo, stai aspettando, ti devi allungare, cioè devi fare degli esercizi di stretching perché ti lascia le robe che rimangono lì e non arrivano in fondo.
1: Al contrario, che non scendono dunque.
0: Allora, quindi magari sai, uno per evitare dice scusi, ma non è che me li può allungare? C'è quella che magari ti risponde male. Qui che cosa succede? Che un signore in Svizzera, all'interno del supermercato, ha dei problemi proprio di articolazioni, no? Sì. E quindi fa fatica, diciamo, ad allungarsi. Chiede una cosa alla cassiera, ok? Sì. E questa cassiera che cosa risponde?
1: No, risponde di no, cioè lui chiede di non far scivolare in fondo, no?
0: Esatto, il contrario.
1: Il contrario, i prodotti, perché appunto avendo difficoltà, artrite alle ginocchia, non era la prima volta, lo chiedeva sempre, dice, mi fate questa gentilezza così le recupero qua, le metto, no, nella mia sacca della spesa. Lei risponde, dice no, perché c'è l'altra cliente che viene dopo. Lui si arrabbia, contrariato, le dice ma sta zitta, dopo due o tre volte, no, che gli chiedeva questa cosa qui. E da lì lei chiama i dirigenti e incredibilmente, cioè io dico incredibilmente perché mi sembra un po' sproporzionato quello che ha deciso questo supermercato che è Migros Svizzera, una specie di DASPO, cioè lui non potrà più andare a fare la spesa lì, e in più anche una multa.
0: No, sinceramente anche a me sembra un po' esagerato. Troppo, allora, no? Diciamo che lui ha chiesto scusa, anche perché dire sta zitta con tono così perentorio è ovviamente una cosa da maleducati e quindi non si fa. Però insomma, se uno ti chiede magari, adesso non so, spero che l'abbia chiesto con gentilezza, magari chiede alla cassiera, guarda, ho dei problemi, me li può per favore tenere lì che non riesco, no? Oppure magari c'è stato un diverbio, si sono alzati un po' i toni, però insomma, certo, che adesso lui non possa più andare all'interno di questi supermercati, sinceramente mi sembra un tantino esagerato.
1: Sì. Lui si è opposto e nell'incontro poi lì nella segreteria lui ha detto ma il cliente ha sempre ragione, in Svizzera si dice il cliente è re, e loro hanno detto no, da noi il cliente è ospite.
0: È proprio, ma insomma è ospite, paghi, non dire l'ospite mica paga.

0: qua, madame, mamma non mamma. Allora, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie. Tra poco torniamo su questa notizia, anche perché ci sono un po' di messaggi. Allora, c'è questo signore in Svizzera di 68 anni che litiga con una cassiera e praticamente lui non può più entrare in questi supermercati perché gli vietano. Beh, devo dire che gli svizzeri però non è che sono precisi così in tutte le cose.
1: No,
0: voglio dire, adesso non voglio legare a fatti no, ben più gravi, certo. Ma insomma.
1: Comunque fammi per 5 anni, sproporzionato. Cioè, noi ha detto ragazzi, ok, sospeso.
0: Non esiste.
1: Per 6 mesi, mi raccomando, comportati bene, ok? 3 mesi, 5 anni. Ma cosa vuol dire 5 anni? Non può fare la spesa.
0: Andrà a fare la spesa da un'altra parte, va bene.
1: È una piccola discussione. Cioè, a meno che gli abbia detto proprio delle parolacce, ma non credo.
0: Non credo. No? Allora, ci torniamo tra poco, anche perché sta per arrivare, come sempre, una grande canzone.
2: Gli Spacca Notizie.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Fire, beh, ovviamente dei Doors. Will Young, che adesso fa tutt'altro, perché è diventato un garden designer e ha fatto anche delle installazioni di cui si parla molto, soprattutto nella London, quella nobile e non so se dire glamour, nobile, eh? Ok, diciamolo perché, così. No, perché non sempre le due cose vanno accoppiate, nobile.
1: Ma canta mentre fa giardinaggio? Possibile.
0: Ma può essere, perché le piante rispondono molto bene, diciamo, alla musica. I suoni,
1: come ci disse Ron Moss, più conosciuto come Ridge nei nostri
0: studi.
1: Ma
0: lui cantava però
1: fa.
0: Nelle vigne.
1: Lui cantava nelle vigne, però sempre piante sono, voglio dire.
0: A me è rimasta impressa, tra l'altro, me la sono più tolta dalla testa quell'immagine di Ron Moss che canta con la chitarra in mezzo alle vigne.
1: Nudo.
0: No, un signore anche di una certa età, dai.
1: Vabbè, per insomma, avessi questo fisico.
0: Nudo, adesso non. Guarda, stamattina tra l'altro ti dico solo, scusa, non c'entra niente, ero in Gaia Aulenti che stava arrivando negli studi qua di Melchiorre Gioia a Milano, vedo la pubblicità del film, sai, di Angelo Duro?
1: No, non ho ancora visto la
0: pubblicità. Angelo Duro, capito chi è, no? L'attore, quello lì, assolutamente irriverente, comico. Ha fatto una locandina di un film con scritto io di verticale non ho solo il bosco.
1: Quella dichiarata.
0: Ma cioè, ho detto, ma che cacchio? Ma cioè, non ho parole. Cioè, capito, guardo la... Su tutti i grattacieli io di verticale, ovviamente vicino al bosco verticale.
1: Benissimo.
0: Va bene, scusate, niente, ma perché mi era rimasto un attimo così. Va.
1: Allora, chiudiamo questa notizia che ha preso molto tra i nostri ascoltatori. Sì. Insomma, questo signore in Svizzera, bannato dalla catena Migros per 5 anni per aver avuto, insomma, una discussione con una cassiera che non voleva passargli le cose, lui aveva problemi di artrite, insomma, l'hanno veramente escluso dai supermercati.
0: Sì, però sai che il supermercato, come ci dice il nostro ascoltatore, ha detto che ha preso questo provvedimento perché pare che non fosse la prima volta che lui,
1: allora,
0: diciamo, si rivolgeva al personale, ma
1: allora,
0: insomma,
1: potrebbe essere diverso,
0: capito?
1: Potrebbe.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, con tutti i supermercati che ci sono in Svizzera, fossi io non ci voglio proprio tornare in un supermercato che mi tratta così, onestamente, quindi vado serenamente in un altro. Voi che ne dite?
0: Sì, pure io, cioè, giustamente. Poi c'è qualcuno che allarga un po' il discorso così agli svizzeri.
3: Sì, gli svizzeri sono precisi, sì. Come quando rubano i posti delle moto con le macchine in Italia. Dentro in Svizzera, se fai una cosa del genere, ti ritirano te, la patente, la macchina e tutta la famiglia.
0: Sì, ma questa cosa, guarda, degli stranieri che sono precisi a casa loro e maleducati a casa nostra è un altro argomento di cui magari parleremo nei prossimi giorni, perché quest'estate l'ha fatta da padrone.
1: E non riguarda solo gli svizzeri.
0: No!
1: Forse riguarda anche noi, ti dico, quando andiamo all'estero, sai.
0: Vabbè, può essere. Ma sai, un norvegese che metti viene qua, parcheggia male, secondo me scrive la storia.

0: Dating, beh, allora vediamo insomma se questa storia di questo signore in Svizzera che ha avuto una sorta effettivamente di DASPO, che non può entrare più in questi supermercati Migros.
1: Ci sono
0: anche
1: in Italia,
0: perché
1: Migros
0: ha battibeccato diciamo con la cassiera, anzi veramente le ha detto stai zitta, però lui aveva chiesto un favore, non è stato fatto, quindi brutta questa storia. Però secondo me questo provvedimento è un po' tanto severo.
1: A me colpisce molto quel il cliente ha sempre ragione, che loro dicono il cliente è re e loro gli hanno risposto no, il cliente è ospite. Quello è,
0: vabbè,
1: è una cosa sulla quale dovremmo tornare.
0: Il cliente è ospite,
1: tu dici vai, ospite fino a un certo
0: ospite
1: punto.
0: È ospite, quindi beh, normalmente se gli ospiti li trattano di merda, cioè voglio dire, scusami, no scusate, non volevo girarci, però voglio dire, gli ospiti normalmente quando arrivano a casa tua li tratti bene, cioè non è che li tratti così, gli dici ah no guarda non venire a casa mia più per i prossimi 5 anni, mi raccomando. Ma che è, vabbè. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica. Ci sono Coez fra quintali.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

0: L'Alta Marea
1: con Coiz e Fraquintale, quindi rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è la redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi andremo a salutare un giovanissimo ragazzo ma molto molto interessante, perché si è inventato un'app che è utilissima, purtroppo dico, a tutti noi.
2: Si chiama Grandinometro e quindi avete già capito tutto, fra poco avremo Davide con noi qui su Radio Number One.
1: Non mancate!
3: Gli spacca notizie quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: diretta a tutti voi a Radio Number One. Sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Pericolosa escalation nei rapporti già tesi tra Russia e Unione Europea. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. La Danimarca ha invece denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione sfiorando un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen afferma: Mosca ha superato il limite. L'uccisione novellare nel 2021 della giovane pakistana Saman Abbas, dopo che si era ribellata a un matrimonio combinato, torna a parlarne il fratello Ali. Ho visto mio zio prenderla per il collo e portarla nelle serre, afferma. Sono molto orgoglioso di Saman. Era la più forte e coraggiosa. Non avrei mai saputo lottare come lei per la sua libertà. Oggi alle 12.30 in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Una donna di 50 anni è stata ferita a un braccio a Roma, poco distante dal Vaticano, da un colpo probabilmente sparato con una pistola a pallini. Stava camminando lungo un marciapiede quando ha avvertito un improvviso dolore alla spalla e notato una macchia di sangue. Non è il primo episodio che accade nella capitale. Voli ancora sospesi e in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania perlomeno fino alle 14.30 di oggi. Lo conferma la società di gestione dello scalo. La misura si è resa necessaria a causa della nuova attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Ritorno a scuola con diverse novità. Il ministro Valditara annuncia una nuova circolare più stringente sui compiti, con lo stop alle assegnazioni serali sul registro elettronico e l'invito a non concentrare più verifiche nello stesso giorno. Inoltre nuovi programmi e maggiore spazio all'italiano e alle materie scientifiche, in particolare la matematica. Serie A, nessuna sorpresa nei tre posticipi di ieri, vincono tutte le big. La Roma e l'Inter restano a punteggio pieno, superando rispettivamente il Torino 0-2 e in rimonta l'Udinese 5-3. Il Como vince 2-1 contro il Parma e resta a meno 2 dalla vetta, agganciando la Lazio. Per la pallavolo, quarto impegno all'Europeo per la nazionale maschile azzurra, che stasera alle 21 a Modena sfida la Repubblica Ceca. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani, 5 minuti dopo le 11, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora andiamo a salutare il nostro ospite.
1: Quanta grandine è venuta giù alla fine dell'estate, quanto ci siamo preoccupati.
0: Quante ne scenderà?
1: Qualcuno ha pensato di inventare un'app. Questo qualcuno è qui con noi oggi, Davide Agostini, che ha inventato Grandinometro. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, ben arrivato.
1: Piccolo dettaglio, Davide, tu hai 21 anni, giovanissimo, ma ti sei lanciato in un'app che può essere molto molto utile a tante persone. Dove è nata l'idea? Quando soprattutto?
2: Allora, l'idea nasce quando ero ancora più piccolo, perché era il 2023. Io sono del Padovano, siamo fortemente colpiti da questi fenomeni di grandine, anche di dimensioni enormi. Quindi siamo stati colpiti, io e la mia famiglia, con ingenti danni. Da lì nasce l'idea di creare quella che è una community di persone che segnalino la grandine, visto che la grandine da radar non si può effettivamente prevedere.
0: Senti Davide, io ti dico la verità, quando ho letto la notizia di te che avevi inventato questa app, ho detto no, lo devo troppo chiamare, perché sai, poi effettivamente adesso noi ci dobbiamo organizzare, no, con questi problemi del maltempo, perché purtroppo insomma, quando siamo per strada, quando usciamo di casa, allora se siamo per strada e la grandine ci coglie, vabbè, purtroppo ci si può far poco. Devo dire, anch'io ho subito tantissimi danni, per esempio personalmente dalla grandine, quindi so di cosa parli. Senti, ci spieghi un po' come funziona questa app che tu hai avuto la prontezza di inventare?
2: Certo, allora noi andiamo a utilizzare tre dati diversi, che sono il dato grezzo del radar per capire se c'è un temporale forte nelle vicinanze, e un prodotto della protezione civile, che è un avviso di grandine un po' grossolano, comunque funziona come i radar, purtroppo non ha la certezza che stia effettivamente grandinando. Proprio per questo l'applicazione è più, diciamo, un social della grandine, in cui tutti gli utenti, oltre 200.000 ad oggi, sono effettivamente gli occhi dell'applicazione e segnalano quali sono le condizioni meteo nel loro territorio, nella loro residenza o dove si trovano, insomma. Noi cerchiamo anche di aiutare chi si trova per strada, perché all'interno dell'applicazione abbiamo oltre 8.000 posti in Italia segnalati, che sono posti ritenuti sicuri, quindi le pensiline dei distributori, quindi i parcheggi coperti dei supermercati, il multipiano vicino ai centri urbani, insomma posti in cui ripararsi nel momento in cui ci si trova in macchina e si ha bisogno di ripararsi dalla grandine.
1: No, ma sei stato bravissimo, guarda, resta lì un attimo perché ci devi spiegare anche altri dettagli su questa app davvero magnifica che è Grandinometro. Stai lì,
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Siete con Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo con Davide Agostini, questo giovanissimo ragazzo che ha inventato questa app che si chiama Grandinometro, che è facilissima, no? Voi la scaricate, indicate una località oppure attivate la geolocalizzazione, vi arriva una notifica al momento giusto che può significare, Davide, mettersi al riparo pochi secondi, pochi minuti prima che arrivi giù. Ormai abbiamo fatto amicizia con il concetto di Supercella. Tu stai lavorando anche a un'evoluzione, mi sembra di aver capito, no? Di questa app.
1: Sì, allora, chiaramente con una base di utenti che è cresciuta molto, stiamo lavorando per migliorare i nostri algoritmi in vista dell'estate del 2027, per rendere chiaramente le segnalazioni più attendibili. Con tanti segnalatori raccogliamo più di 8.000 segnalazioni al giorno e quindi abbiamo la necessità di filtrarle e di renderle ancora più attendibili per evitare falsi positivi, chiaramente, e per rendere l'applicazione ancora più attendibile, chiaramente.
2: Ma ascolta, ma da quando l'avete lanciata, quanto tempo è passato prima che ci fosse una risposta così potente? Perché hai detto prima 200.000, giusto? Persone hanno scaricato questa app?
1: Sì, siamo ben oltre i 200.000, forse adesso oltre i 300.000. Stiamo avendo chiaramente la copertura mediatica sta facendo esplodere quelli che sono gli utenti dell'app. E siamo partiti il giorno di Ferragosto, perché siamo usciti a metà di agosto.
2: Nel momento giusto.
1: Sì, forse un paio di mesi prima avremmo salvato qualche macchina in più. Vero. Però ci accontentiamo, siamo usciti a metà di agosto e negli ultimi 10 giorni diciamo che l'applicazione è passata da 1 migliaio di utenti ai numeri di oggi.
0: Insomma, molto importante. Senti Davide, a 21 anni ti sei inventato questa app assolutamente molto utile. Mi viene in mente così di chiederti cosa ti piacerebbe poi fare dopo, cioè, perché secondo me tu hai dei grandi progetti, no, per la tua professione. Ci hai già pensato?
1: Allora sì, ci ho già pensato, sono anche un grande sognatore, quindi ho assolutamente l'idea di portare avanti questo progetto, di farlo evolvere e di diventare utile non solo ai privati ma magari anche a aziende partner e quindi rendere effettivamente Grandinometro il mio lavoro.
0: Senti, ma Zaia ti ha scritto? No, perché voglio dire, alla fine uno si deve pure congratulare con i cittadini, no?
1: Sì, no. Sì, è vero.
0: Ti ha scritto, vero?
1: È vero. È un po'. È stato insomma un bel messaggio, assolutamente.
0: Vedi? No, non lo sapevo, giuro, l'ho buttata lì, ma mi sembra assolutamente meritato. Bravo.
2: E comunque Davide è la risposta, almeno lui lo è davvero, a tutti quelli che dicono che i giovani di oggi sono lì a non far niente.
0: Vabbè, che c'entra, ma lui si è messo lì a lavorare, mica gliel'hanno regalata l'app.
2: Secondo me è una grande risposta. Bravo Davide.
0: Grazie a Davide Agostini.

0: MTV Music Video Music Awards il 27 di settembre, perché lei c'ha un sacco di nomination insieme a Taylor Swift, e quindi vedremo chi porterà a casa più premi. Sono già partiti i bookmakers.
1: Il toto premio. Va bene, dai, io mi concentro sulle previsioni del tempo. Abbiamo parlato di grandine, speriamo non ne arrivi nei prossimi giorni, ma il rischio è sempre lì dietro la porta, purtroppo.
0: Ecco, allora non perdetevi tutte le previsioni tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo. Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. Confermato per oggi, tempo stabile soleggiato in tutta Italia. Attenzione però, gli ultimi aggiornamenti confermano che da domani arriverà una nuova perturbazione atlantica. Tra domani al nord, giovedì al centro Italia, attraverserà questa perturbazione tutta l'Italia da nord a sud. Attesi forti temporali e un calo delle temperature, più contenuto al sud, più marcato invece nelle regioni centro-settentrionali. Questo tra mercoledì e giovedì. L'evoluzione poi per il fine settimana, andiamo avanti, ancora molto incerta, vede il persistere di condizioni di instabilità al centro-sud e un probabile miglioramento al nord, ma su questo ci ritorneremo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: 11:28 minuti, buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Allora, tra poco rimanete lì perché parleremo di questa, di questo argomento che secondo noi interessa moltissimo. Quasi 7 lavoratori su 10 preferiscono il welfare all'aumento di salario, mentre intanto voi ragionate se effettivamente rientrate in questa statistica. Magari ci mandate qualche messaggio. Noi ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Bauza.

Ed Sheeran con questa canzone intitolata Shape View. Abbiamo detto che ora l'algoritmo dell'intelligenza artificiale ti trova l'anima gemella e addirittura organizza il tuo primo appuntamento. Gli americani ci credono. Questa azienda, la Dido, che è nata, diciamo, dallo studio di alcuni studenti, ex studenti di Berkeley nel 2024, ha dichiarato di aver organizzato circa 12.000 incontri con il 92% dei partecipanti desideroso di fissare un secondo appuntamento. Gli americani, come dicevo, ci credono, gli italiani un po' meno. Altri casi umani, ci scrive Beatrice dalla provincia di Torino. Ma magari troverai anche tu prima o poi l'anima gemella. Anzi, quanti sono i nostri ascoltatori single alla ricerca di una persona che possa, diciamo, dare quel valore aggiunto alla persona? Raccontatelo se avete voglia, naturalmente.

0: arrivato il momento del disco aperitivo. Bollicine per tutti. Another dall'Olanda, la loro canzone, altro pezzo forte all'estate, intitolata Tell to You. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni martedì dalle 2 alle 5 c'è il PN1 e abbiamo parlato dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che ti trova l'anima gemella, ma non solo, organizza anche il tuo primo appuntamento.
1: Adesso. Ciao Stefano, Moreno di Ivrea.
0: Ciao Moreno.
1: Allora, per quanto mi riguarda, sì, in passato ho bazzicato un po' queste chat finché ce n'è, senza ovviamente crederci molto, però ti posso dire che
0: è su Facebook,
1: nella
0: però,
1: sfortuna che tutti noi abbiamo avuto,
0: sì,
1: quando ci fu il Covid, grazie a Facebook riuscì a incontrare l'attuale compagna, con cui appunto sono ormai 5 anni che ci frequentiamo, per non dire 6. E beh, io vivrei a lei di Torino, però voglio dire,
0: beh, non lontanissimo,
1: grazie a Facebook è andata bene, ecco.
0: Va bene, grazie mille, quindi te grazie a Facebook ti sei fidanzato, stai benissimo adesso in California. È nata Dido, questa startup di dating basata sull'intelligenza artificiale, e questo algoritmo non solo ti trova l'anima gemella, ma pensa addirittura a organizzarti lui, l'algoritmo o lei, l'algoritmo,

0: E tra pochissimo torneremo nei 90 con una grande canzone. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Negli anni 90 con Sissy Peniston, pezzo house che alcuni hanno ballato in discoteca in quell'anno. 16:49, dopo questa grande canzone torniamo a parlare di algoritmi che trovano l'anima gemella e organizzano addirittura il primo appuntamento. L'azienda ha dichiarato di aver organizzato circa 12.000 incontri con il 92% dei partecipanti desideroso di fissare un secondo appuntamento. Questo in America, ma la situa in Italia com'è?
1: Allora, io penso che veramente le relazioni umane siano finite. Sono veramente scioccata, disgustata, sono onesta.
0: Va bene.
1: Nel senso, una volta ci si conosceva, ci si guardava, cioè...
0: E adesso ci sono gli algoritmi che fanno tutto anche quello, guardano loro, decidono loro, ti scrivono, ti va bene questa? Decido io per te quale sarà il tuo primo appuntamento. Pazzesco, siamo nel 2026, benvenuta intelligenza artificiale.

0: Due date italiane a San Siro lo scorso luglio e due sold out. A lui è Bruno Mars e questa è la sua canzone intitolata Oh My Soul, canzone che va a chiudere le nostre tre ore insieme. Anche oggi ci siamo divertiti, quindi vi ringrazio per aver scelto Radio Number One e soprattutto il pomeriggio Number One, che tornerà domani come sempre in diretta a partire dalle ore 14 sul nostro sito internet radionumberone.it. in alto a destra le tre lineette, successivamente riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi, se lo avete perso. Da Stefano Federici è tutto, a domani arrivano le donne al volante, vai!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio a tutti.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Favorevoli 113 senatori, mentre 71 sono stati quelli contrari, 2 gli astenuti. Il testo andrà ora alla Camera in terza lettura. Protesta delle opposizioni a Palazzo Madama poco prima dell'approvazione. No alla legge truffa, era scritto sui cartelli esposti in aula. Per il PD la Meloni non si salverà. Per la Russa, invece, si tratta di un importante passo avanti. All'ora di pranzo si sono svolti in Campidoglio, alla presenza del presidente Mattarella, i funerali in forma laica di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato. L'ultimo suo partito, Più Europa, ha organizzato anche una veglia laica a cui hanno preso parte, oltre a Benedetto della Vedova, Roberto Saviano e la leader del PD Schlein, i radicali storici amici della Bonino, come l'attuale tesoriera del partito Carla Taibi. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Questa mattina intorno alle 9 un cittadino di zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. Il sindaco del capoluogo veneto ha confermato che fosse il corpo della giovane che si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo, insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. La famiglia di Gabriella chiede accertamenti sulle ultime ore della ragazza. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio, attività che riguarda anche Luigi Bisignani. Calcio a 16esimi di finale di Coppa Italia, alle 18 in gara secca al Ferraris, Genoa su Tirol, alle 21 il derby toscano Fiorentina-Pisa. Domani per l'Europa League il Milan debutterà a San Siro col Benfica. Vogliamo raggiungere la finale e vincerla, ha detto Amorim, il tecnico rossonero, in conferenza stampa. Europei di volley maschile alle 21.05, quarto appuntamento per gli azzurri di De Giorgi, che se la vedranno contro la Repubblica Ceca al Palapanini di Modena. L'Italia ha già raggiunto aritmeticamente gli ottavi di finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Proprio noi, Agnese e Chiara, come ogni giorno, bentrovati, buon pomeriggio qui su Radio Number One, insieme fino alle 20. Ciao Agnese.
2: Ciao Chiara, eccoci qua prontissimi appunto per farvi compagnia, per partire, per viaggiare con voi. E allora andiamo subito con la nostra musica.

0: America.
1: Kintsugi, questa è la nuova canzone di Elisa qui su Radio Number One, con noi Donne al Volante. E per tantissimi anni abbiamo sentito ripetere più volte la frase: i giovani scappano dall'Italia per andare a studiare e a lavorare all'estero perché là fuori il mondo è molto meglio rispetto alla situazione che troviamo nel nostro paese. Può essere vero sicuramente, ma attenzione, perché c'è un esercito che ritorna, che però non fa clamore.
2: Esatto, un piccolo esercito che non fa clamore: 129.000 giovani italiani tra i 18 e i 39 anni che hanno fatto rientro in Italia dopo un periodo di studio o di lavoro trascorso all'estero nel periodo compreso tra il 21 e il 25, ed è un trend in crescita rispetto al quinquennio o al decennio precedente. Questo vuol dire che ci sono giovani che vanno, studiano, lavorano, si fermano per qualche anno, ma poi cercano, provano a tornare, anzi tornano in Italia. 7 giovani rimpatriati su 10 giudicano positiva la propria situazione personale dopo aver lasciato l'estero, la metà ritiene la posizione professionale alla pari o addirittura migliore rispetto al prima, rispetto all'estero.
1: Beh, probabilmente perché se vai all'estero, poi quando torni potresti aver acquisito delle competenze e anche delle conoscenze superiori rispetto magari alle persone che sono rimaste nel proprio paese, quindi anche le aziende lo sanno e potrebbero offrirti delle posizioni lavorative e degli stipendi anche più competitivi, perché comunque in qualche modo ti devono trattenere.
2: Ma allora, io non so voi all'ascolto se avete casi di questo tipo da raccontarci. Io ricordo di questa carissima amica che molti anni fa andò a Londra, lei medico, anestesista, e andò a Londra perché non riusciva a trovare lavoro qui in Italia nonostante la professione. Quando poi fece ritorno in Italia da Londra, le dissero: ma quando vuoi, perché poi c'era lei e c'erano altri italiani che lavoravano in questo ospedale, quando vuoi, quando volete, noi vi aspettiamo a braccia aperte, proprio per la grande professionalità che da italiani che si erano laureati in medicina in Italia avevano portato all'estero.
1: Beh, sicuramente, insomma, è giusto anche formarsi qui, formarsi bene e insomma far vedere a tutti quanto siamo bravi noi italiani, perché diciamocelo, non facciamo schifo, anzi siamo proprio bravi.

0: Station, la voce di Sienna Spiro su Radio Number One, le 17:16. Stiamo parlando del fenomeno dei giovani che vanno all'estero per lavorare o per studiare, ma che poi tornano in sordina a vivere e a lavorare in Italia. Allora, Moreno da Ivrea scrive di aver fatto delle brevi esperienze sia negli Stati Uniti che in Inghilterra per poi tornare in Italia per motivi familiari, però un suo amico idraulico che si è trasferito in Svizzera 25 anni fa non ne vuole sapere di tornare in Italia. Ogni caso chiaramente è a sé, ma qual è il motivo principale che spinge questi giovani a tornare da mamma?
1: Esatto, l'hai detto tu, tornare da mamma, perché alla fine siamo italiani ovunque, anche se ci trasferiamo in capo al mondo, però l'affetto familiare ci manca sempre, mancherebbe a tutti, dai, siamo appunto, però bisogna tornare, e quindi ad un certo punto si prende la propria valigia e si ritorna da mamma e papà, o comunque non per forza a casa con loro, ma a vivere in Italia per questo.
0: Facciamo gli italiani medi, quello che sentiamo qui non lo troviamo evidentemente da nessun'altra parte del mondo, la maggior parte dei rientri proviene dalla Germania, dal Regno Unito, e proprio all'origine di questa decisione c'è la volontà di dare spazio al benessere personale, di privilegiare la dimensione affettiva, quindi ritrovare gli affetti, i cari, i familiari, anche una rete di supporto. E poi la mamma è sempre la mamma, la nonna è sempre la nonna, è come si mangia bene qui, e c'è il sole, fa caldo pure troppo, ha scocciato, è così.
1: Cosa dobbiamo fare? Tornare in patria. Le vacanze d'estate ormai non ci bastano più. Vogliamo stare qui. Evviva!

0: Maria Carpenters, la sua Tears qui su Radio Number One. Noi Donne al Volante stavamo parlando di tutti quei lavoratori che all'estero, italiani che lavorano all'estero, poi rientrano. Torneremo a parlarne tra poco, prima però l'info sulla viabilità.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Musica che cerchi,

0: viabilità.
1: Andiamo subito sull'autostrada A26, diramazione Stropiana Santhià, un incidente tra Vercelli Ovest e l'allacciamento per la 4 Torino-Trieste causa rallentamenti in direzione Torino-Trieste. Sulla 8 Milano-Varese, un incidente tra Varese e Gazzada Lago di Varese provoca code in direzione Milano. Code sulla tangenziale Ovest di Milano a 50 tra Pavia Opera e Settimo Milanese in direzione A8. Rallentamenti anche sulla tangenziale Est di Milano a 51 tra l'allacciamento A1 e la tangenziale Nord in direzione Lecco. Traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano e sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Incidenti sulla 1, ci siamo spostati in questo momento al centro, a Roma, sulla 1 diramazione Roma Nord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione Milano-Napoli si segnala una perdita di carico accidentale, code informazione. Sulla Pontina all'altezza di Ponte Sant'Angelo incidente con traffico rallentato su Lungotevere Tor di Nona, sulla 24 tratto urbano tra via Fiorentini e Portonaccio veicolo fermo in direzione tangenziale est, possibili rallentamenti. Anche una segnalazione sulla 36 autostrada Pedemontana Lombarda, ostacolo tra Lentate sul Seveso in direzione strada provinciale 35. Restate in compagnia delle Donne al Volante su Radio Number One e sempre molta prudenza alla guida.
2: E con Radio Number One noi ci divertiamo e magari viaggiamo, perché no? Emigriamo, perché stiamo parlando di questo, noi donne al volante, o meglio, in verità, di persone che sì, sono emigrate dall'Italia, ma poi ad un certo punto sono anche tornate indietro, molto probabilmente perché ad un certo punto gli affetti mancano. E questa è un po', insomma, la spina dorsale delle motivazioni per cui la gente torna nel nostro paese. Però volevo chiederti, Chiara, se ci fosse un posto in cui potenzialmente ti piacerebbe andare anche per un periodo, non per tutta la vita.
1: Oggi come oggi ti direi la Spagna.
2: La Spagna.
1: Cioè, ci sono tanti posti che mi affascinano, potrei dirti la Grecia perché sono profondamente legata alla Grecia, però diciamo che a livello di infrastrutture lascia molto a desiderare, quindi, sì, quindi va bene per le vacanze. La Spagna mi sembra quella giusta via di mezzo, ci sono stata anche di recente, tra il clima latino mediterraneo, quel sentirsi a casa tipico degli italiani che ci manca quando andiamo via, però è sicuramente qualche passo avanti a noi rispetto a quelle che sono, insomma, welfare, economia, situazioni lavorative, infrastrutture, quindi giusta via di mezzo, la Spagna.
2: La Spagna, infatti di notizie positive sulla Spagna se ne sentono sempre di più.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Number One. Abbiamo parlato dei giovani che tornano a vivere in Italia dopo un periodo di studio e lavoro all'estero, e tra le regioni in cui tornano, in cui, principalmente la Lombardia, che è un dato che fa un po' a cazzotti col fatto che, attenzione, la Lombardia è la regione in cui si guadagna meno. Ma come, Lombardia, Milano, la Lombardia, la locomotiva d'Italia, ma com'è possibile?
1: Peraltro il costo della vita è molto più alto della media in questa regione rispetto appunto a tutta Italia, ma il livello delle retribuzioni mostra dati veramente preoccupanti, perché la metà dei lavoratori guadagna meno di 25.000 euro all'anno e il 36,5% non supera quota 20.000. Quindi come si fa a sopravvivere con il costo della vita, quello odierno, quello degli ultimi mesi del 2026, resta comunque un grandissimo mistero. Noi siamo bravi italiani, sappiamo lavorare, abbiamo tantissime competenze, però in effetti non siamo valorizzati al meglio.
0: In modo particolare gli under 35, quindi i più giovani, sono al limite della sussistenza, difficilmente superano i 20.000 euro annui. E poi c'è un divario di genere che proprio in Lombardia, proprio a Milano, non te lo aspetteresti, perché la retribuzione media maschile è di 34.000 l'anno contro i 24.000 delle donne.
1: Ma mi viene da dire un'ingiustizia dietro l'altra, tra insomma gender gap e salari sempre più bassi.

0: Replay, bellissima canzone, Radio Number One, benvenuti, c'è il signor Gabbro, poi
1: ci siamo, sì, anche siamo il signor
0: qua,
1: Luchino.
0: Siamo qua, non vi preoccupate perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
4: Ma quanti sono anche stasera? Ha visto quanti sono?
5: Le richieste non mancano mai qui nel locale.
4: Mamma mia.
6: Non ce la raccontano tutta, però. Ma non è...

0: Calda racconta innanzitutto, anzi c'è gente che ci racconta il perché, per come sceglie le canzoni, per il motivo per cui le ha scelte, sì, Berti, cioè faccia qualcos'altro, dai
1: che beviamo qualcosa.
0: No Berti, va bene, ma era qualcos'altro per modo di dire,
2: non è fatto dove... così, è fatto così,
0: niente, va bene. 393 444 0444, questo è il numero per interagire con noi, suggerire la vostra canzone, magari dedicarla a qualcuno, dedicarla anche a voi stessi, come per esempio ha fatto Ivo in questa serata, in questo martedì sera, e scrive che ricorda questa canzone perché ha avuto un periodo dove era particolarmente triste, dovuto al fatto che aveva avuto dei problemi familiari, di cui ovviamente non ha menzionato i dettagli, no? Però problemi di vita, come si usa dire, e ha ritrovato questa pubblicazione che gli ha dato un'energia. Stiamo parlando di una canzone di Funny and Cannibals del 1988 e Goldfinger.

sfornavano una serie di successi, questo è uno dei tanti, un po' meno importante, però sicuramente una di quelle canzoni che segnarono quel periodo. Molti ricorderanno She Drive Me Crazy, no? Molti altri invece no, come per esempio il signor Gabro. Io me lo ricordo perché mio nonno me lo raccontava. Adesso de pausa!

0: un abbraccio agli amici di Barzizza, che hai visto che bellissima foto del tramonto di Barzizza che ci hanno mandato.
1: No, che grazie, non l'ho vista, ce l'ha lei il computer.
0: Faccia finta di averla vista, non so. Vabbè. Ciao Lori, un abbraccio.
2: Che cerchi? È

0: Un'altra ora con noi dell'Happy Hour, sono le 21.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Cioè, sinceramente, è un'ora che siamo qua, vero signor Gabbro?
0: C'è il fuso orario, ma lui.
3: Niente, è arrivato adesso, ma... Meglio tardi che mai, no? Come si usa dire. Va bene, non diciamo le cose come stanno, perché tanto poi alla fine.
4: Non ce la raccontano tutta, però.
3: Ma
4: eh?
3: Chi soggetto? Mi dica. Cosa avete dato da bere a Berti stasera? Io non lo so. Cioè, ma date qualcosa da mangiare a Berti, per favore, dai.
2: È impossibile.
3: Niente, è impossibile. Ma mangiare niente. Non...
0: E lei chiede, ma.
3: Io domando niente qui. Sai che domandare è lecito. Poi dopo poi non so in che lingua glielo dobbiamo chiedere adesso, giusto per capire le cose, no? Beh, non lo so, pensa che qui le lingue spopolano
0: e parliamo tante, sì.
3: Uff, guardi, poi non parliamo del suo spettacolo, perché lei fa anche delle imitazioni internazionali che sta preparando, però
0: intanto parla solo di quello, glielo ricordo.
3: Non anticipiamo nulla. Allora, nel frattempo salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Per il momento abbiamo ancora degli spazi per le vostre richieste musicali, metti il caso che
0: 393 per rimanere, no, 393 444 0444, chiedete la vostra canzone preferita.
3: Oh, e allora salutiamo anche Filippo. Ciao Filippo, buona serata. Che ricorda questa canzone, perché si è innamorato di una fanciulla che faceva dei corsi di danza, e lui andava nella stanza di fianco, così racconta, e c'era questa canzone dove facevano dei provi, dei passi su questa stanza quando fanno le prove di danza. Non so se lei cosa, sì, vuole sapere lei, signor Gabriele. Vabbè, voleva questa canzone, no, Filippo voleva questa canzone, punto, basta, non,

0: canzone del 1978. Io ho un vinile di mio nonno che ho trovato. Bella. Tra altre cose, il campioncino di trombe è stato preso da diversi pezzi nella storia della musica. Ma di questo ne parliamo nella prossima puntata, perché Filippo dice: ma gli affari vostri voi non ve li fate? Parlavamo della scuola di danza, no? Sì. Io non avevo capito bene che dice. Dice che stava facendo la prova di uno spettacolo. Lui si è innamorato di questa ragazza che insegnava danza per questo corso.
1: Scrivile, mandale un messaggio,
0: non
1: dichiarati.
0: Non so come sia andata a finire, dopo non ce l'ha spiegato, ma ha detto di farci un po' gli affari nostri, sorridendo, ma ce l'ha detto in due parole questo. Buona serata Radio Number One, non so cosa stiate combinando in questo martedì sera, questo 15, siamo già a metà settembre, signora.
1: Ha visto?
0: Ha visto come vola il tempo quando sono con lei.
2: Lei è un cretino.
0: Ma perché? Stavo facendo un complimento, non è che posso fare, cioè, non è che possiamo dire, diciamolo, no? Attenzione, perché qui innanzitutto ringraziamo gli sponsor sempre che presenti tantissimi, ma ringraziamo poi ovviamente anche tutti gli amici che segnalano la loro canzone all'interno degli appuntamenti dell'Happy Hour, all'interno del dedicato, che attenzione, dal lunedì al venerdì è presente tra le 20 e le 22, quindi mi raccomando, anche domani, dopodomani.
1: Per adesso c'è ancora qualche spazio, quindi provateci,
0: perché no. Nel frattempo, a proposito, prima parlavamo del pesce rosso che ha chiamato la polizia, che tu dici vabbè, quello ha sbagliato, c'è stato un problema tecnico, un'interferenza, un problema di
1: la polizia americana impegnata in questo periodo.
0: Sì, devo dire che ha grandi cose da fare la polizia americana, e è uscita anche questa cosa curiosa, che poi non so, probabilmente l'hanno preso sberle poi quando sono usciti quelli della polizia, perché praticamente è successo che questo signore abbastanza inverso, se posso dire, sull'incazzato andante, mettiamola così, si è arrabbiato molto con il vicino e ha avuto una lite abbastanza importante, no? Tanto che poi il vicino ha chiamato la polizia, no? E succede che arriva la polizia e la polizia si preoccupa del fatto da dove nasce questa lite, da dove nasce questa problematica. E la problematica, pensate un po' voi, nasceva dal fatto che al signore mancava una patata.
1: Adesso, sì, pare che fosse sparita una patata, non sappiamo se al forno, l'essa, però so, comunque non c'era più.
0: Però vabbè, a prescindere da quello è successo, no, magari uno dice c'ha l'orto, c'ho due patate, se me ne freghi una io cosa mangio, no? Però se uno fa c'ha l'orticello, magari più di una patata ce l'avrai, no? Sai che se va dal contadino e gli ruba la carota o sedano la pannocchia, si arrabbia il contadino,
1: si,
0: no?
1: Si accorgono subito.
0: Subito, perché loro le contano ogni sera e poi si addormentano, è tipo le pecore, no? Solo che loro contano le patate, che forse è meglio, non lo so, dipende dai punti di vista.
1: Va bene, un'altra denuncia è partita per una patata, aspettiamo altre vostre esperienze.
0: L'importante è che non ti tocchino la tua, ricordati, questo è un dato di fatto.
1: Per chi ce l'ha.
0: Va bene, buona serata, Radio Number One, benvenuti, l'Happy Hour, il vostro open bar preferito tra le 20 e le 22 ogni sera, signor Gabbro, poi ovviamente ci sono anch'io che sono Luchino.
3: Luchino,
0: quello con la K, e adesso invece ci sono i Coldplay, bellissima, Charlie Brown.

0: di Chaperone, il primo singolo, perché non ha pagato la corrente, gli hanno tolto quando stava finendo, ha detto adesso basta, paghiamo un po' le bollette, se no non va bene. Radio Number One, cos'è che ride?
1: Ma no, perché sento quello che dice, guardi, rido per non piangere.
0: Vabbè, basta, niente, Goya! Cosa sono?

0: Buonasera, Sabrina Carpenter. Va bene, Radio Number One, state lì perché tra un attimo ci abbiamo un altro spazio dedicato, vero signor Gabbro?
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Ancora una mezz'oretta da passare insieme a noi, Luchino e Gabro, quelli dell'Happy Hour. E se per caso siete nel traffico, mentre tornate a casa di sera dopo una lunga giornata di lavoro, potete richiedere il vostro spazio del dedicato. Una canzone, l'ultima ad ascoltare prima di arrivare alla maison, come si dice in francese. Come fare? 393 444 0444. Ci chiedete il brano, noi lo mettiamo.

0: sai che questo è il penultimo spazio.
1: Eh sì, ci siamo quasi. C'è ancora spazio? No,
0: c'è
1: chiedo
0: ancora
1: perché...
0: cosa? Pare che sì, ci dovremmo avere ancora uno solo, forse, no?
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Non ne abbiamo più, va bene, grazie. Gentilissimo signor Verdi, che come puntualmente arriva. No, in questi giorni però no, abbiamo avuto spazio.
1: No,
0: questi,
1: è stato
0: ieri,
1: bravo, è stato
0: cioè,
1: bravo.
0: Questi giorni, cioè, ieri c'è stato solo ieri che effettivamente abbiamo avuto spazio per tutti. Stasera un po' meno, no?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Guardi, facciamo finta che di niente, va bene, ma stasera va così, eh?
3: Ciao ragazzi, sì. Ci vediamo domani,
0: Berti.
1: A domani.
0: A domani, salutiamo invece anche Walter.
1: Sì.
0: Che voleva richiedere una canzone che gli ricorda il suo periodo militare, quando c'era il servizio militare obbligatorio. E in questo caso era il 1982, dove tra le altre cose usciva anche un film che era Ufficiale Gentiluomo, e protagonisti all'interno di questa colonna sonora due grandi voci, quella di Joe Cocker e di Jennifer Warnes, che comunque non scrissero questa canzone, perché questa canzone fu scritta da Jack Nicholson e Buffy St. Mare. E tra le altre cose capita spesso che all'interno delle colonne sonore dei film magari ci sia la voce di chi interpreta poi il pezzo, di note voci appunto del panorama internazionale, però i pezzi vengono scritti così da altre persone, da terze persone, però va bene uguale, no? Potete che la canzone sia bella come in questo caso.

la colonna sonora di quel film storico che vedeva i primi passi il poi noto e grande Richard Gere, protagonista di quel film, devo dire, bello, no? Animal Cutscene.

0: Radio Number One. L'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Ah!